0: proprietario. Mi piace fare questo interview.
1: Hallo, ich bin Matthias vom Stadler in Lana.
2: Buongiorno, mi chiamo Ingo Tainer. Oggi vi presento un po' l'azienda e parliamo un po' della zona qua in Titorno.
3: Sono il proprietario del ristorante Hidalgo.
4: Hallo, ich bin der Hans Leimer, Kastanienbauer und Kastanienzüchter.
5: Mi chiamo Martina e sono lieta di darvi il benvenuto.
6: Benvenuti. Die Reise nach Italien, sie beginnt gleich. Ich wünsche schon mal buon viaggio.